Ain't scratch and poche le mardi. Ain't scratch and poche le mercredi. Ain't scratch and poche le jeudi. Une pause. Le vendredi, un scotch and poche. Le samedi, un scotch and